0: Poi puoi salvare il tuo capogiro e questa è Bianchi la mia se vai da Poi per vai a Ruta se vuoi fare no
1: questa è Bianchi la mia se vai da Ruta se vuoi fare no questa è Bianchi la mia se vai da Ruta se vuoi fare no